Pronti, bel détective.

Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato alla maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre e atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio, Black and Rock.

of soul. Heavy rock in an iron chain. Oh, got my heart to the wind.

0: pioneer.
1: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno d'Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
3: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
2: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
4: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti. Alessandro Cisilin.
5: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
2: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
0: Community Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code per veicolo fermo in avaria verso sud tra Aglio e Barberino per 2 km, tra Firenzuola e Aglio per 1 km. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1. Stessa situazione in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario sulla tratta Borgo Pontassieve dall'8 settembre fino al 20 settembre, progressivamente servizi ferroviari sospesi per emergenza sicurezza quest'estate verranno riattivati. Prima del ripristino ci sarà una nuova interruzione già programmata dall'inizio dell'anno tra il 4 e il 6 settembre tra Vicchio e Dicomano. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli Publiacqua in via Belisario Vinta, via delle Panche e via Gioberti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code per veicolo fermo in avaria verso sud tra Aglio e Barberino per 2 km, tra Firenzuola e Aglio per 1 km. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1, stessa situazione in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario sulla tratta Borgo Pontassieve dall'8 settembre fino al 20 settembre, progressivamente servizi ferroviari sospesi per emergenza sicurezza quest'estate verranno riattivati. Prima del ripristino ci sarà una nuova interruzione già programmata dall'inizio dell'anno tra il 4 e il 6 settembre tra Vicchio e Dicomau. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli Publiacqua in via Belisario Vinta, via delle Panche e via Gioberti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait, colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le 9 di questo giovedì 3 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox Estate. Fra qualche istante gli ultimi aggiornamenti, con un filo rosso che lega Italia, situazioni internazionali e Russia, e poi le vicende della nostra regione con i titoli dei quotidiani, le ultime notizie. Si parlerà di traffico, ma anche di aggressioni negli autobus agli autisti e anche di MPS. I nostri approfondimenti invece guardano già a ciò che succederà domani. Consiglio comunale straordinario a Firenze sull'affair Montedomini, una riunione chiesta da tutte le opposizioni per fare chiarezza su il caso che ha dominato l'estate, la vicenda emersa sui quotidiani denunciata dal comitato Salviamo Firenze, alcuni immobili di proprietà della APS dati per affitti turistici, mentre la città si dotava invece di strumenti per vietare questo tipo di affitto all'interno dell'area UNESCO e poi anche al di fuori. Ne parleremo con maggioranza e opposizione, sentiremo le richieste di Cecilia Del Re, che è la capogruppo di Firenze Democratica, e poi parleremo con Luca Milani, che è il capogruppo del PD in Palazzo Vecchio. E poi le altre notizie, ma partiamo dal meteo del consorzio Lamma con Matteo Rossi. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti.
5: Le prossime ore invece sul fronte meteo cosa ci riservano? Torna il caldo?
6: Sì, direi che cambia poco nei prossimi giorni. Caldo, le temperature aumentano un po' sia oggi che domani, anche fino a 35-36 gradi. Il tempo sarà sempre soleggiato sia appunto oggi, domani, ma anche sabato e domenica. Quindi il tempo sarà ancora caratterizzato da questa alta pressione che non molla la presa e che anche nei primi giorni della settimana prossima si farà sentire, probabilmente un cambio da metà della settimana prossima.
5: Vedremo poi anche nei prossimi giorni, per ora grazie, ovviamente a voi buon lavoro.
6: Grazie a voi.
5: 9-6 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Sui quotidiani, abbiamo detto online, c'è un filo rosso che lega le vicende italiane con quelle europee e che passa dalla Russia. C'è infatti da un lato la denuncia della Germania, gli attacchi con droni a Lipsia sono opera della Russia e la notizia di ieri è che ci sarebbero degli identificati presunti autori di questa operazione. Uno di questi avrebbe avuto un visto italiano per entrare nell'Unione Europea. Tanto che si è chiesto da parte delle autorità europee una stretta su questo. La stampa: Unione Europea contro Mosca, più sanzioni e Patriot, scoppia il caso dei visti dell'Italia. In Polonia poi distrutta una fabbrica legata alla Leonardo, i roghi nell'Unione Europea, l'ombra dei sabotatori di Putin. Ma c'è un altro filo che lega Italia, Russia, Europa. È la vicenda del ex generale Vannacci, attuale leader politico del Movimento Futuro Nazionale. Ci si interroga, e lo fanno anche i servizi, i nostri servizi segreti, su i possibili legami politici ed economici dell'ex generale e del suo partito con Mosca. La stampa brevemente: Roma alza l'allerta sulle ingerenze russe, ci sono dei sospetti su Vannacci. Ne aveva parlato ieri un articolo del Financial Times che ha parlato di Vannacci come cavallo di Troia di Mosca in Italia. Lo riprende il Corriere della Sera. Nel governo ci sono i sospetti su un Vannacci incontrollabile, perché di fatto controllato da Mosca. I dossier di 007, il timore di una manipolazione. Per il Financial Times è il cavallo di Troia di Mosca, mentre lui ironizza e pubblica un post con tanto di bicchierino che potrebbe essere vodka e col bacco. La Repubblica: non si sa a chi risponde i sospetti sui legami di Vannacci con il Cremlino, che preoccupano Meloni. Quindi non soltanto il Financial Times, ma Repubblica spiega che anche i nostri servizi stanno da tempo raccogliendo informazioni. Ci si interroga soprattutto sulle strane coincidenze del fatto che prima della discesa in campo di Vannacci lui abbia fatto un soggiorno come attaché militare dell'esercito a Mosca proprio, e che poi successivamente ci siano stati diversi finanziamenti sospetti, un aumento di risorse per il suo movimento che appunto ha avuto un'impennata. 9-10 minuti, solo per raccontarvi un'altra notizia che è sulla stampa. Si parla di calcio ed inchieste. Intervista dopo 20 anni di silenzio dell'avvocato Giraudo della Juve, travolta dalla vicenda di Calciopoli, che dice: nacque dall'invidia con l'avvocato Agnelli in vita, non sarebbe successo così. Sulla stampa qualche istante di musica e poi andiamo direttamente ai titoli dei quotidiani che si occupano di Toscana.
3: Newsbox estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Andiamo ai temi che riguardano la Toscana con i titoli dei quotidiani. Partiamo dalla Repubblica. Traffico, inizia la campagna d'autunno, disagi e ingorghi nel risico dei cantieri. Saranno mesi difficili per la circolazione, con Campo di Marte, Bellarive e Gavinana sotto pressione, da risolvere il nodo del ponte a Verrazzano con i viali sgombrati entro il 31 ottobre. Delle modifiche al traffico e dei disagi si occupa anche la Nazione di Firenze. con questo titolo che, diciamo, è andato sul campo con un reportage a controllare cosa sta succedendo. Rivoluzione di via Mannelli, l'inversione del senso di marcia dell'asse Mannelli-De Santis e parallelamente anche via Masaccio. Il test sugli autobus 6, 12 e 13, queste le linee saggiate, semafori attese, andata a passo di Lumaca, il ritorno si vuole. Poi sugli autobus, stretta sui furbetti a bordo, in un anno 130.000 multe, ma i controlli crescono. E sugli autobus però c'è un tema di sicurezza, dal Tirreno, dal Tirreno, l'edizione di Pistoia, Firenze, Prato e Montecatini riporta in primo piano questa notizia: aggredita un autista di un autobus, successo a Pistoia, colpita da un passeggero, finita in ospedale. Ma c'è anche un altro caso a Firenze. Il Corriere Fiorentino, ancora violenza sui bus, controllore di Autolinee Toscane picchiato e oggi un sit-in per la sicurezza alle 11 in Piazza del Duomo. Lo ricorda anche il Tirreno, stavolta l'edizione fiorentina. Gli autisti di Autolinee Toscane alzano la voce, dopo i pugni scatta il presidio. Andiamo a vedere anche gli altri titoli dei quotidiani, sempre il Tirreno a Firenze, il Ideor, 576 tavolini per il centro storico sono le richieste per Ideor del nuovo piano del comune. Corriere Fiorentino, stesso tema, calano le richieste per Ideor, sono scaduti i termini, sono state presentate 828 domande, di cui 576 in centro, come scriveva il Tirreno. Le attuali sono 919, quindi un leggero calo. C'è un'altra notizia dal Corriere Fiorentino che vi segnaliamo: la svolta a sorpresa della Fondazione Maier, in poll c'è Simoncini. Chi è Simoncini? È il professore ordinario di diritto costituzionale Andrea Simoncini, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Per il dopo Carrai si era fatto il nome di Luigi Salvadori, ex capo di Confindustria, ora ci sarebbe invece quest'altro nome. Sulle pagine infine di Repubblica, su cui torniamo, altri due spunti. MPS Resti integra autonoma, Siena si mobilita per la sua banca, un consiglio comunale di 9 ore. E poi la cronaca: vive in una casa con i genitori l'uomo che uccise Eleonora Guidi. Si tratta della ragazza trucidata sotto gli occhi del figlio di un anno dal compagno Lorenzo Innocenti nel febbraio del 2025. L'uomo è sempre stato ricoverato presso l'ospedale di Pontannicchia dopo il gesto si era buttato di sotto dalla finestra. Non è mai stato giudicato in grado di sostenere un processo, è stato trasferito in una struttura sanitaria. Ora appunto si apprende che vive con la famiglia dalle parti di La Spezia e ha l'obbligo del GIP di presenziare alle terapie. 9:14, qualche istante con la musica e poi andiamo ai nostri approfondimenti.

0: proprietà di questa importante ente benefico, sono stati dati a società che li hanno messi in affitto nel circuito degli affitti brevi turistici. Si arriva domani a un consiglio comunale straordinario chiesto all'unanimità da tutte le opposizioni per avere chiarezza, per avere risposte. La sindaca Funaro nel corso dell'estate rispose dalle sue vacanze con una lettera ai giornali, ma non c'è stato mai un confronto pubblico tra maggioranza e opposizione. Succederà domani appunto in Palazzo Vecchio. Ne abbiamo parlato con Cecilia Del Re, una delle consigliere d'opposizione Firenze Democratica, a cui abbiamo chiesto cosa andranno a chiedere come Firenze Democratica alla Giunta, alla Sindaca, di fare chiarezza e quali le posizioni sul futuro di Montedomini. Sentiamo.
1: Quello che noi chiederemo alla sindaca è di fare chiarezza su quanto emerso e specie anche sul ruolo del comune in fase di indirizzo e di controllo nei confronti di Montedomini, perché comunque sia ci sono più elementi che stridono. Se davvero si ha a cuore il tema casa e si voleva mettere mano seriamente a un tema casa, quello che si doveva fare e da tempo lo diciamo è fare un censimento del patrimonio pubblico e quindi partire proprio dagli immobili sfitti di Montedomini, perché ci hanno contattato degli inquilini e inquiline in particolar modo degli immobili di via Guelfa e ci hanno raccontato che da tempo li avevano mandati via e quindi perché sono stati vuoti quegli immobili per tanto tempo e perché a un certo punto si è deciso di destinarli al mercato degli affitti turistici che comunque anche quando il comune non aveva gli strumenti però erano un utilizzo del patrimonio non coerente con le finalità di Montedomini ed è ingiustificabile politicamente davvero intollerabile che si dica che alla fine era però ammissibile perché i proventi andavano ai servizi di Montedomini. Ecco, innanzitutto questo è un modo di pensare che giustifica e legittima la rendita e poi in ogni caso peraltro quelle entrate non andavano tutte a Montedomini perché qui ci sono degli intermediari che stanno guadagnando 4-5 volte quanto Montedomini incassa. Quindi ecco, qual è stata l'attività di indirizzo e di controllo nei confronti di un'azienda pubblica dove la sindaca ha nominato 4 membri su 5 anche quale città metropolitana in questi anni, ecco, e voglio dire perché solo ora si arriva ad annunciare di cambiare il regolamento? Se si arriva ad annunciare di cambiare il regolamento vuol dire che qualcosa anche per sindaca e giunta non va bene. Se un'amministrazione va in una certa direzione, come può un'azienda pubblica o un CDA nominato dal comune, da quella stessa amministrazione fare tutt'altro? Quindi manca anche proprio una governance, una visione. Altro ci ha anche allarmato aver sentito dire dal presidente di Federalberghi, abbiamo letto sui giornali, che ci sono in città centinaia e centinaia di CIN falsi. Ecco, anche il tema del controllo è fondamentale.
0: Ci arriviamo a questo Consiglio Comunale straordinario anche con la notizia delle dimissioni ufficialmente per motivi di salute del direttore generale di Montedomini Pellicanò.
1: Si capisce che la maggioranza in Palazzo Vecchio, così come il CDA di Montedomini, le usi come appunto capo espiatorio e come fine di un capitolo e l'inizio di un nuovo percorso. Ecco, anche questo è sbagliatissimo perché le responsabilità di quanto avvenuto stanno altrove, stanno in capo ai decisori politici, quindi al CDA di Montedomini, quello passato e quello attuale, e in capo anche ovviamente, come dicevo, a sindaca e giunta. Non c'è stato un momento in cui la sindaca ha fatto l'atto di indirizzo sulle partecipate e le aziende vigilate, così come le nomine di queste aziende avvengono per atto e decisione unilaterale non condivisa col Consiglio Comunale, sebbene il regolamento comunale lo preveda, e questo noi l'abbiamo contestato quindi una condivisione, ecco, anche con i vari gruppi politici, ma solo per scelta della sindaca, e ricadono purtroppo sempre sulle stesse persone che vengono nominate più volte nei vari enti. Anche questo pone un tema, come dire, di governance della città, di trasparenza e di scegliere davvero le persone con determinate caratteristiche, vocazioni, esperienze nel posto giusto, perché capite quanto possa far la differenza anche sul tema casa avere a capo di queste partecipate, di queste aziende partecipate o semplicemente vigilate, ma comunque aziende pubbliche, persone che riescono davvero a produrre effetti sostanziali per le politiche abitative.
0: È vero che come opposizione

0: Insieme presenterete un solo ordine del giorno per chiedere le dimissioni dell'attuale amministratore delegato Frittelli e dell'ex amministratore di Montedomini Paccosi, che ora è a casa SPA?
1: Sicuro ce ne sarà uno che chiederà il rinnovo dei vertici di Montedomini e di casa SPA. D'altronde, appunto, questa è una richiesta che è stata portata avanti da tanti cittadine. Pensiamo soltanto al Comitato di Salviamo Firenze, rispetto a chi ha tolto un vincolo sociale degli immobili di Montedomini per poi aprirli al mercato delle società lucrative, oppure chi chiede un parere per togliere un vincolo di destinazione a persone bisognose, come per il villino Ger sul Viale Galileo. Sono tutte circostanze che incrinano un rapporto di fiducia tra la città e chi è stato preposto a gestire questi enti.
0: Come voi vorreste che Montedomini cambiasse?
1: Beh, il paletto irrinunciabile è che si torni comunque ad applicare correttamente quella normativa regionale che portò alla costituzione delle aziende pubbliche speciali, appunto come quella di Montedomini, ovvero, d'altronde lo dice anche lo statuto stesso di Montedomini, tutte le finalità dell'azienda pubblica, compresa la gestione del proprio patrimonio immobiliare, devono avere una finalità sociale e quindi essere destinata a persone bisognose, indigenti, e quindi ecco, il patrimonio può essere utilizzato, secondo noi, specialmente quello abitativo. Per i fondi commerciali può essere fatta anche un ragionamento diverso, ma e che ci sia una maggiore condivisione, ecco, di tutte le varie politiche, anche col Consiglio Comunale, quindi l'atto di indirizzo, che ci sia una condivisione dopo quanto è successo anche con il Consiglio Comunale e quindi con la città, e ci sia ovviamente anche un maggiore controllo e una maggiore rendicontazione all'esterno.
0: Queste le parole di Cecilia Del Re che abbiamo sentito sulla vicenda Montedomini in vista del Consiglio Comunale straordinario di domani. Sentiamo però anche come che cosa si attende da questa vicenda la maggioranza che sostiene la sindaca Funaro. Abbiamo in collegamento telefonico il capogruppo del PD in Palazzo Vecchio, Luca Milani. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ha ascoltato le parole di Cecilia Del Re, Firenze Democratica. Andiamo per punti e le do modo anche così di replicare, nel senso che Del Re mette in fila tutta una serie di cose che effettivamente sembrano non tornare, immobili lasciati vuoti e poi dati negli affitti turistici che sono parte del patrimonio di Montedomini, società che hanno aperto dei CIN, quindi dei codici per l'affitto breve, prima di avere la certezza di aver vinto i bandi per la gestione, gare che sembrano essere state risolte con apertura di buste non in luogo pubblico. C'è anche secondo voi qualcosa da chiarire in senso sostanziale su questa vicenda?
2: Secondo me c'è qualcosa da chiarire, c'è da fare un punto, e lo faremo veramente molto volentieri in Consiglio Comunale, proprio perché la vicenda ha assunto toni e una discussione, un dibattito in città che è stato, a mio giudizio, un po' fuorviato, a partire dalla missione istituzionale che Montedomini aveva nel passato e ha oggi, che non è quella del sussidio sulla casa, ma è quella dell'aiuto alle persone anziane indigenti e ai più fragili della nostra città, e lo fa da 500 anni. Come si finanzia Montedomini? Si finanzia in maniera importante attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare da sempre. Non è che si scopre oggi l'acqua calda. Ha fatto quindi qualcosa di illecito rispetto al regolamento, alle norme vigenti? A mio giudizio assolutamente no. Possiamo invece discutere se all'interno di questa modalità operativa il fatto di aver concesso degli immobili a delle società che poi ne hanno fatto un uso turistico ricettivo è una cosa permessa da regolamento, sì, ma che va in linea con le nuove linee di indirizzo che la città si sta dando. E questo, a mio giudizio, no, tant'è vero che anche noi abbiamo chiesto che quel regolamento venga modificato. Come? Scrivendo in maniera chiara che va bene la valorizzazione del patrimonio immobiliare ai fini di perseguire i fini e gli obiettivi statutari previsti per quell'ente, quindi l'assistenza sanitaria, l'assistenza di ricovero degli anziani, ma senza dare utilizzo a fini turistici. Allora mi si dirà, ma perché allora è stato concesso a fini turistici? La risposta che abbiamo avuto dal presidente Frittelli è stata questa. Guardate che sono appartamenti che erano talmente ammalorati che per poterli riutilizzare noi non avevamo i soldi. Per non ricadere attraverso la collettività, hanno immaginato di poter fare dei bandi nei quali chi volesse partecipare, quindi tutti, anche singoli cittadini, non solo riservato alle società edilizie, dovevano presentare il piano di ristrutturazione di quegli immobili, con il 70% di questo valore a fondo perduto e con il rimanente 30% che invece veniva scorporato anno per anno sul canone di locazione. Questo meccanismo produceva a Montedomino un vantaggio oggettivo, quello di non doversi occupare della ristrutturazione di immobili, alcuni che avevano delle ristrutturazioni anche importanti, ad esempio da rifare i tetti, cioè cose onerose per l'ente che non avrebbe la sostenibilità economica per farlo. E con questo meccanismo ovviamente cos'è accaduto? Che si sono presentate le società, perché solo una società ha la capacità finanziaria di fronteggiare questo meccanismo evidentemente. Il vantaggio per Montedomini poi arriva che alla fine del contratto, quindi 14 o 16 anni, dipende dall'entità dell'ammontare necessario per la ristrutturazione, Montedomini si sarebbe ritrovata degli immobili ristrutturati, pienamente utilizzabili, pienamente in possesso, il ritorno in possesso dell'istituto, che potevano a quel punto essere riassegnati.
0: Ma se questo modello è tanto virtuoso, perché ora anche voi dite che qualcosa deve essere cambiato?
2: Deve essere cambiato perché rispetto a un contesto che in questo senso va a aiutare, dall'altro è in contrapposizione, in contrasto, è ovvio che è in contrasto rispetto alle politiche che l'amministrazione sta facendo. Noi stiamo invitando la città a una riflessione complessiva, che ritorni chi ha degli immobili a prediligere l'affitto lungo. È chiaro che aiutare invece un modello che va ancora verso gli affitti brevi non va bene. Che cosa abbiamo proposto insieme a questo? Perché poi dov'è la debolezza di chiedere le dimissioni? È che poi ci vuole una proposta invece concreta per aiutare Montedomini, perché gli affitti cumulano più di 2 milioni. Se a Montedomini lo prendiamo di 2 milioni, questo va giù, e invece noi abbiamo bisogno che questa istituzione rimanga operativa e attiva, soprattutto verso i più fragili. Che cosa abbiamo proposto ad esempio? Siccome gli immobili ancora inutilizzabili causa il loro ammaloramento, Montedomini ne ha una trentina. Allora abbiamo proposto un tavolo nel quale Montedomini, insieme a noi, che abbiamo attivato una linea di finanziamento BEI, si possa intermediare per portare una ristrutturazione su quegli immobili e poi affittarli a canone concordato, calmerato.
0: Quindi, housing sociale tramite fondi europei per quei 30 immobili.
2: Rispetto a questo meccanismo, a Montedomini non gli si porta mica delimitato nessun beneficio, perché quanto riesce a recuperare dagli affitti ERT ti basta per coprire il mutuo che hai attivato con la BEI. Per cui noi diamo una risposta a una trentina di persone negli alloggi ERT, ma non aumentiamo di un centesimo il bilancio di Montedomini. Ma certo, abbiamo una risposta sociale, senta, che è comunque una finalità dell'ente.
0: Ultima cosa, lei dice chiedere dimissioni appunto in questo momento non ha senso. La stessa sindaca ha difeso l'attuale dirigenza di Montedomini e ha detto in consiglio spiegherò che cosa ha fatto e fa di buono Montedomini. Ma questa difesa, diciamo, questo muro sull'attuale dirigenza, anche quella passata, non rischia di essere un impedimento a effettivamente qualcosa che deve essere cambiato, essere visto anche, diciamo, dall'opinione pubblica come un arroccarsi sulla difesa di un modello che voi stessi, come maggioranza e giunta, pensate sia superato come modello?
2: Intanto, siccome anche la consigliera Del Re ha fatto un passaggio rispetto alle responsabilità, nessuno le ha schiaricate sul direttore generale, che a detta di tante persone che l'hanno conosciuto e lo conoscono, ci hanno lavorato insieme, è una persona estremamente disponibile, competente, brava, che ha migliorato e in questi anni lavorato molto bene a Montedomini. E dalla maggioranza, dalla sindaca, da nessuno è venuto fuori che la responsabilità di questa scelta è del direttore, è colpa sua e quindi è per questo che è stato allontanato? Assolutamente no. Il CDA ha preso atto delle sue dimissioni per motivi di salute, sapete, era stato ricoverato e gli siamo tutti estremamente vicini. Dopodiché io credo che un ente che decide di aggiornare la propria linea e di modificare il proprio regolamento e statuto se sarà necessario, alle novità, al momento aggiornato della situazione, allo stato attuale della complessità della società in questo momento, che è diversa da quella in cui ha maturato quelle scelte, io credo che sia un ente che sta operando bene, perché quando ti accorgi che ci sono delle cose che devono essere migliorate, che la linea di indirizzo politica è cambiata, che le esigenze della città sono diventate altre e la differenza tra chi ha degli alloggi a disposizione e chi non ne ha è marcatamente più evidente oggi, e decide fin da subito di porre rimedio, io credo che sia questo il compito. Non importa, io non credo, guardate, che ci siano degli special one che risolvono le situazioni. Credo che tutte le persone che ovviamente hanno le competenze, ma in questo caso siamo davanti a competenze sicuramente accertate, quello che conta è quindi la volontà e la voglia di intraprendere quelle azioni che servono in quel momento. Oggi tutta la città deve concorrere all'emergenza abitativa, i singoli cittadini, chi ha una casa da poter dare a un affitto a canone concordato rispetto a privilegiare gli affitti brevi, perché nell'immediato porta un vantaggio innegabile, ma alla lunga sta sconvolgendo, deturpando il volto della città, e questo provocherà anche un'insoddisfazione del turismo, per cui dobbiamo stare attenti a non approfittarsi troppo di qualcosa che sta crescendo.
0: Quindi i punti fissi del nuovo regolamento saranno fondi eBay per ristrutturare gli immobili, diciamo, ammalorati e destinarli ad asilo sociale, e poi stop agli affitti brevi anche per tutti gli altri?
2: Sì, ma c'è anche un ulteriore elemento che secondo me è veramente qualificante dell'azione di rilancio che vogliamo porre come indirizzo politico: l'internalizzazione dei servizi. Montedomini i servizi alla cura alla persona li ha affidati da tempo a società, a cooperative sociali. Bene, noi siamo perché questi servizi siano reinternalizzati, perché questo assicura una maggiore attenzione, cura alle persone e quindi valorizza ancora di più la missione principale, vera, di Montedomini, che è quella della cura alla persona. E lo facciamo anche attraverso l'internalizzazione dei servizi. Io credo che questo...
0: Serviranno soldi però, molti immagino.
2: Ma per questo dobbiamo fare le cose come con criterio. Per cui io dico, ad esempio, i fondi commerciali. Potremmo avere un'attenzione maggiore da immaginare verso l'artigianato artistico, verso l'artigianato locale, ma devono essere affittati a prezzi di mercato, perché altrimenti il sostentamento di Montedomini non c'è, soprattutto se vogliamo fare questa azione ambiziosa di internalizzazione dei servizi, che va invece nella direzione di salvaguardare l'utenza ancora di più e salvaguardare i lavoratori, salvaguardare anche lì una fascia più debole, più ricattabile della cittadinanza, che è quella che lavora invece in regime di appalto.
0: Chiarissimo. Vedremo poi la discussione domani in Consiglio Comunale Straordinario, Palazzo Vecchio, Salone dei 200, su la vicenda Montedomini. Grazie a Luca Milani, capogruppo del PD Consiglio Comunale. Buon lavoro, ci sentiamo, ci vediamo domani. Ovviamente la racconteremo come Nova Radio questa seduta speciale. E buon lavoro.
2: Grazie.
0: 9:35 minuti, ora apriamo la nostra coda destinata e dedicata alla cultura con la presentazione ieri del ricchissimo programma della stagione teatrale Avamposto, il Teatro delle Donne. A presentarlo ai microfoni della nostra Martina Agnoletti, la direttrice Maria Cristina Ghelli. Sentiamo.
3: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo a fare spazio alla cultura e oggi parliamo di Avamposti Teatro Festival, la rassegna curata dal Teatro delle Donne che torna dal 5 settembre al 5 dicembre tra Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino. In programma prime, anteprime, incontri ed eventi che propongono una pluralità di linguaggi e valorizzazione delle differenze per un teatro che rappresenti la contemporaneità con specifici riferimento al femminile. Yaya Forte, Lucia Lavia, Alberto Bubacar Malachino, Elena Arvigo, Angela Antonini, Daniela Giovannetti, Gabriele Giaffreda e Antonio Fazzini sono alcuni dei protagonisti di un cartellone che coinvolgerà Firenze, Sesto Fiorentino e Scandicci. 11 gli spettacoli in programma, tra cui due prime nazionali come Una stanza tutta per sé di e con Elena Arvigo e Euridice non si volta di e con Angela Antonini, oltre al testo di Silvia Nanni, Parole al vento, che inaugura la stagione al coperto all'interno degli spazi del Teatro Goldoni a partire da venerdì 11 settembre. Alla Biblioteca di Scandicci invece si svolgeranno le favole e merenda, le letture dedicate ai più piccoli con a seguire la merenda offerta, e poi tanti altri sono gli appuntamenti in programma per questa edizione del festival curato dal Teatro delle Donne. Ne abbiamo parlato con Maria Cristina Ghelli, la direttrice artistica del Teatro delle Donne, che ci ha spiegato cosa c'è in programma per questa edizione di Avamposti Festival.
4: Anche quest'anno Avamposti Teatro Festival è un festival di area metropolitana, cioè coinvolge Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino. È un festival che è arrivato alla sua 16ª edizione e che segna, diciamo, un punto, ogni anno fa un punto su quello che sono le novità per quanto riguarda le autrici e gli autori di teatro. Quindi noi tendiamo a presentare tutti quegli spettacoli che secondo noi costituiscono una novità, un motivo, un passo avanti nell'innovazione teatrale del nostro paese. Ci sono quindi molti giovani, soprattutto autrici. Silvia Nanni è una di queste che abbiamo, diciamo, scoperto da pochi anni e che quest'anno presenta uno spettacolo al Goldoni in prima nazionale. Si inaugura a Palazzo Medici Riccardi nel bellissimo cortile di Michelozzo e qui c'è una variazione alla programmazione. Abbiamo dovuto sostituire lo spettacolo inaugurale, sarà Lucia Lavia a inaugurare a Palazzo Medici Riccardi con un testo di Moravia che è proprio sui rapporti interpersonali. Dopo da Palazzo Medici Riccardi ci trasferiamo nel cortile di Villa Vogel, il cortile proprio antistante alla villa, che è molto suggestivo di sera perché ha dietro il giardino all'italiana e la limonaia. E lì presentiamo due spettacoli, uno di Daniela Giovannetti e l'altro con Yaya Forte. Yaya Forte presenta un testo dedicato alla poetessa Patrizia Cavalli, mentre Daniela Giovannetti ha un testo contemporaneo, però dedicato a Andromaca. Questi sono, diciamo, gli spettacoli che facciamo all'aperto. Poi ci trasferiamo al Teatro Goldoni, riapriamo il Goldoni con la nuova stagione che per quest'anno va da settembre a dicembre, chiuderemo 5 settembre e 5 dicembre all'arco del festival e anche dell'apertura del Goldoni, e inauguriamo con queste Parole al vento. Parole al vento è ispirato a un'installazione giapponese. In Giappone c'è questa cabina, è una cabina telefonica però vuota, dove ci si reca a parlare con chi si vuole, con i propri defunti. Questa è una cosa che è stata riportata anche in Italia, a Capannoli, e nel nostro spettacolo sono tre, due uomini e una donna, tre personaggi che fanno la loro confessione dentro questa cabina immaginaria, diciamo, dove è una cabina telefonica dove però non c'è nessun telefono, però questo consente di parlare con chi si vuole. Il testo appunto di questa giovane autrice Silvia Nanni, diciamo, ha una scommessa su un gruppo di attori che sono anche, diciamo, gli attori con cui lavoriamo da diversi anni: Antonio Fazzini, Roberto Geoffrè e Vania Rotondi.
0: Così Maria Cristina Ghelli presentando la stagione 2025 di Scenari di Scenari Contemporanei, Avamposti Teatro Festival, dal 5 settembre al 5 dicembre prossimi. Ci fermiamo qua con il nostro Newsbox Estate. Ora lo spazio al traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Vi ricordo, Newsbox torna domani alle 9:05 minuti, ma l'informazione locale invece è alle 14 con Nova Radio News, sempre in versione estiva, a cura di Martina Agnoletti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori in direzione sud fino alle 18 tra Pian del Voglio e Aglio. Per mobilità in Fipiri permangono code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Segnaliamo inoltre la chiusura dell'entrata di Livorno Porto verso Firenze fino alle 20 di questa sera. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Nei fine settimana del 5, 6 e 12 e 13 settembre sono previsti sulla linea tirrenica Genova-Pisa-Roma lavori di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello. Sono previsti provvedimenti di circolazione. E prima di salutarci, per scavo urgente, chiusura a Firenze di via Santo Spirito con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Ok, cool. I'm not doing this. I hate being sick or not doing this.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla A15 per lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Non conosce ostacoli la marcia dell'Italia agli europei femminili di pallavolo a Brno, in Repubblica Ceca. Le azzurre hanno battuto 3-1 in rimonta alla Svezia e centrato la settima vittoria di fila che vale la Final Four di Istanbul. Gara non facile contro le svedesi è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Egono e Miriam Silla.
2: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
3: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
1: Sabato in semifinale le azzurre affronteranno la vincente di Polonia-Olanda in campo oggi dalle 15. Tennis, è finito al secondo turno il cammino agli US Open di Matteo Berrettini, superato in 4 set dall'argentino Navone, che dopo aver battuto Djokovic approda per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam newyorkese. Eliminati anche Passaro e Guerrieri, tra le donne Jasmine Paolini vince in 2 set il derby toscano con Lucrezia Stefanini. Alcaraz vince col portoghese Fariev al terzo turno, fuori a sorpresa Hodar, travolto dal cinese Bu. Oggi secondo turno per 4 azzurri, avversari australiani per Cobolli e Musetti, rispettivamente Scholgate e Sweeney. Darderi affronta il ceco Svrcina, Bellucci opposto a Taylor Fritz. Per il calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Sassuolo batte 4-3 ai rigori il Frosinone dopo l'1-1 dei regolamentari. Va avanti anche l'Udinese, 2-1 rimonta sul Venezia. Oggi alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. La prossima settimana si giocano Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Con la tradizionale conferenza dei piloti, al via oggi il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo. Lorenzo Villanetti.
4: L'abbraccio dei tifosi in Piazza Duomo, a Milano, a Hamilton e Leclerc. La livrea speciale in onore del 7 volte iridato, il Kaiser Michael Schumacher. La penalità a Kimi Antonelli, che partirà dal fondo della griglia. Ingredienti, insomma, per fare bene ci sono tutti in casa Ferrari, che si avvicina al Gran Premio di Monza col cuore a mille, ma soprattutto la consapevolezza di quello che può essere l'ultimo treno per il Mondiale, guidato dal giovane bolognese della Mercedes, che nonostante il cambio della Power Unit sogna la super rimonta. Lo stesso Toto Wolff tiene accesa la fiamma, dichiarando che il tracciato lombardo è uno dei migliori circuiti del calendario per recuperare posizioni. L'effetto scia crea opportunità di sorpasso, dice, quindi ci saranno occasioni per Kimi di lottare per la vittoria. Aspettando il semaforo verde, il primo appuntamento è per oggi, con la consueta conferenza stampa dei piloti prevista per le 13.30. Domani le due sessioni di libere, una alle 12.30, l'altra alle 16. Stesso orario sabato per le qualifiche, domenica alle 15 la gara.
1: Si chiudono i giochi del Mediterraneo a Taranto, ultimi titoli in palio assegnati quello della mezza maratona di atletica sia maschile che femminile, nessun azzurro sul podio, e poi si chiude col torneo di pallavolo maschile, Italia record nel medagliere, già vinto da tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla A15 per lavori un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, chiuso per lavori fino alle 18 il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. In direzione Roma, per un veicolo in avaria, ci sono 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 1 km di coda tra Chiusi e Fabbro. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili, chiusa l'entrata di Livorno Porto in direzione Firenze fino alle 20 di stasera per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Toscana, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Firenze in Prunete e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. In direzione Roma invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e in Cisaregello. Sempre in direzione Roma si segnala che la 1 panoramica rimarrà chiusa fino alle ore 18 a causa di lavori tra Pian del Voglio e Aglio. Sulla Fipili, sempre a causa di lavori, si segnala inoltre la chiusura sul ramo di Livorno dello svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12, 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremmo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: One, two, three, four.
5: Nova Radio News, estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
3: Pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il GR del pomeriggio, il Nova Radio News, e torniamo in onda parlando del caso Montedomini in vista del Consiglio Comunale di domani a Firenze, Consiglio Comunale che seguiremo anche noi di Nova Radio e di cui vi parleremo poi negli spazi in diretta domattina ma anche domani pomeriggio, dopo un'estate vissuta pericolosamente tra polemiche, appelli, repliche a mezzo stampa, richieste di dimissioni, audizioni ed esposti fino alla notizia dell'apertura di un'indagine della Procura. Domani appunto arriva nel Salone dei 200 di Palazzo Vecchio il caso Montedomini, ovvero la scoperta che mentre il comune vietava gli Airbnb e combatteva la rendita, alcune decine di immobili della SP sono stati dati in gestione a società private che li hanno messi sul mercato degli affitti turistici. La seduta straordinaria del Consiglio Comunale è stata chiesta da tutte le opposizioni pronte a mettere sulla graticola la sindaca Funaro, la quale da parte sua ha già annunciato che spiegherà cosa fa davvero Montedomini per la città e che metterà mano ad una riforma del regolamento dell'ente per farne il più avanzato di Italia, secondo appunto, stando a quello che Funaro ha promesso alla sindaca. Chiediamo di fare chiarezza su quanto è emerso e specie anche sul ruolo del comune in fase di indirizzo di controllo, ha detto a Nova Radio oggi Cecilia Del Re, consigliera e capogruppo di Firenze Democratica, che ribadisce la domanda chiave: se si voleva mettere mano seriamente al tema casa, si doveva fare un censimento del patrimonio pubblico e quindi partire proprio dagli immobili sfitti di Montedomini. Ma sentiamo appunto le parole di Del Re, che oggi ha detto la sua sulle nostre frequenze.
2: perché a un certo punto si è deciso di destinarli al mercato degli affitti turistici, che comunque, anche quando il comune non aveva gli strumenti, però erano un utilizzo del patrimonio non coerente con le finalità di Montedomini. Ed è intollerabile che si dica che alla fine era però ammissibile, perché i proventi andavano ai servizi di Montedomini. Qui ci sono degli intermediari che stanno guadagnando 4-5 volte quanto Montedomini incassa. Qual è stata l'attività di indirizzo e di controllo nei confronti di un'azienda pubblica dove la sindaca ha nominato 4 membri su 5 in questi anni? Ecco, e voglio dire, perché solo ora si arriva ad annunciare di cambiare il regolamento? Se si arriva ad annunciare di cambiare il regolamento, vuol dire che qualcosa anche per sindaca e giunta non va bene.
6: È vero che come opposizioni tutte insieme presenterete un solo ordine del giorno per chiedere le dimissioni dell'attuale amministratore delegato Frittelli e dell'ex amministratore di Montedomini Paccosi, che ora è a casa SPA?
2: Sicuro ce ne sarà uno che chiederà il rinnovo dei vertici. Chi ha tolto un vincolo sociale degli immobili di Montedomini per poi aprirli al mercato delle società lucrative, oppure chi chiede un parere per togliere un vincolo di destinazione a persone bisognose, come per il villino Ger sul Viale Galileo, sono tutte circostanze che incrinano un rapporto di fiducia tra la città e chi è stato preposto a gestire questi enti. Tutte le finalità dell'azienda pubblica, compresa la gestione del proprio patrimonio immobiliare, devono avere una finalità sociale e quindi essere destinata a persone bisognose, indigenti, e che ci sia una maggiore condivisione, come dopo quanto è successo anche con il Consiglio Comunale e quindi con la città, e ci sia ovviamente anche un maggiore controllo e una maggiore rendicontazione all'esterno.
3: E queste le parole di Del Re stamattina sulle nostre frequenze. Ha parlato anche il capogruppo del PD in Palazzo Vecchio, Luca Milani, illustrando la posizione che terrà il principale partito della maggioranza, che sostiene Funaro. Si cala virtualmente l'elmetto in testa e si prepara allo scontro che domani vedrà come teatro di battaglia, come detto, il Consiglio Comunale straordinario. Un appuntamento in cui i Dem dicono di voler far chiarezza, ma allo stesso tempo rinviano al mittente le accuse di malamministrazione e mancato controllo sulla vicenda degli affitti brevi nelle case di proprietà della SP, una pratica quella di affidare le case a società che poi le hanno messe a lucrosa rendita turistica non illegittima, spiega Milani. Immobili sfitti che necessitavano di importanti interventi di recupero edilizio, di cui si sono fatti carico i privati, che avrebbero poi reso alla SP degli immobili ristrutturati, un modello formalmente regolare che quindi i vertici amministrativi hanno legittimamente adottato, spiega ancora Luca Milani. Ma sentiamo le sue parole oggi a Newsbox.
7: Abbiamo proposto un tavolo nel quale Montedomini, insieme a noi, che abbiamo attivato una linea di finanziamento BEI, si possa portare una ristrutturazione su quegli immobili e poi affittarli a chi hanno concordato, calmerato. Rispetto a questo meccanismo, a Montedomini Non gli si porta mica eliminato nessun beneficio, perché quanto riesce a recuperare dagli affitti ERT ti basta per coprire il mutuo che hai attivato con la BEI. Per cui noi diamo una risposta negli alloggi ERT, ma non aumentiamo di un centesimo il bilancio di Montedomini.
6: I punti fissi del nuovo regolamento saranno fondi eBay per ristrutturare gli immobili e destinarli ad asilo sociale, e poi stop agli affitti brevi anche per tutti gli altri?
7: Sì, c'è anche un ulteriore elemento che secondo me è veramente qualificante dell'azione di bilancio che vogliamo porre come indirizzo politico: l'internalizzazione dei servizi. Montedomini i servizi alla cura alla persona li ha affidati da tempo a società, a cooperative sociali. Bene, noi siamo perché questi servizi siano reinternalizzati, perché questo assicura una maggiore attenzione, cura alle persone e quindi valorizza ancora di più la missione principale, vera, di Montedomini, che è quella della cura alla persona.
6: Serviranno soldi però, molti immagino.
7: Ma per questo dobbiamo fare le cose con criterio, per cui io dico, ad esempio, i fondi commerciali potremmo avere un'attenzione maggiore, ma devono essere affittati a prezzi di mercato.
6: La stessa sindaca ha difeso l'attuale dirigenza, anche quella passata. Non rischia di essere un impedimento a effettivamente qualcosa che deve essere cambiato?
7: Dov'è la debolezza di chiedere le dimissioni? È che poi ci vuole una proposta invece concreta per aiutare Montedomini, perché gli affitti cumulano più di 2 milioni e invece noi abbiamo bisogno di quella. Questa istituzione rimanga operativa e attiva. Io non credo, guardate, che ci siano degli special one che risolvono le situazioni. Credo che tutte le persone che ovviamente hanno le competenze, ma quindi quello che conta è quindi la volontà e la voglia di intraprendere quelle azioni che servono in quel momento.
3: E torniamo a parlare anche di Monte dei Paschi di Siena, con novità che arrivano proprio dalla città di Siena, dove è tornato a parlare il governatore della Toscana Giani. Un tavolo istituzionale permanente tra le istituzioni locali e i parlamentari eletti in Toscana per seguire il futuro di Banca MPS. È la novità annunciata dal presidente della Regione Giani al termine dell'incontro di questa mattina a Palazzo Pubblico a Siena, tra le istituzioni e una rappresentanza dei parlamentari toscani sul futuro di Rocca Salimbeni. Presenti, oltre a Giani, la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio, gli onorevoli del PD Simona Bonafè, Marco Simiani e Silvio Franceschelli di Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti, e in collegamento l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Francesco Torselli. È stato un incontro molto utile e molto produttivo, ha detto Giani, ma sentiamo le sue parole.
8: L'incontro, io direi, è stato un incontro molto utile e molto produttivo, perché ha consentito di cementare con i parlamentari eletti in Toscana e qui rappresentati quello che è un po' lo spirito che ho visto ieri. Ieri quel Consiglio Comunale di Siena è stato qualcosa che ha parlato non a Siena e alla Toscana, ma ha parlato a tutta Italia ricchezza e risorsa per il nostro paese che esprime il Monte dei Paschi di Siena, con la sua sede sedimentata dal 1472 e che significa management, significa retail, che per il centro-sud rappresenta la banca di prossimità più incisiva che in Italia vi è, rappresenta quella integrità che porta a far banca come esempio e come servizio a un sistema nazionale. E onestamente il fatto di vedere oggi che quello spirito del Consiglio Comunale di Siena, che ieri abbiamo tutti avvertito e che ci ha tutti cementato unito, si rispecchia nel ruolo dei parlamentari eletti in Toscana, è stato qualcosa che a me oggi ha allargato il cuore. È evidente che più che decidere gli atti che in Parlamento possono essere fatti, quello starà un po' ai parlamentari vivere anche fra di sé quel senso concreto di azione. Quello che è importante è che sia emersa una sorta di tavolo istituzionale permanente fra le istituzioni locali e i nostri parlamentari su quei principi che sono emersi nel corso di questi giorni, fra ciò che è l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, l'atto di indirizzo approvato dal Consiglio provinciale, ieri quell'atto forte, impegnativo, molto concreto che è emerso nel Consiglio Comunale di Siena. Oltre che il rapporto che si cementa fra me, Nicoletta, Agnese, ovvero fra i vertici di Comune, Provincia e Regione, ecco che questo spirito mi sembra si sia sedimentato nella presenza e nell'azione dei parlamentari toscani, e in questo tavolo istituzionale permanente io vedo la fonte per le iniziative che saranno poi da loro, chiaramente anche con l'autonomia del loro ruolo, decise in Parlamento.
3: E torniamo a parlare di TPL. Per via dei 3 episodi tra Arezzo, Pistoia e Firenze, solo nell'ultima settimana, di aggressione agli autisti dei bus di Autolinee Toscane, un fenomeno che rimane al centro delle preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati. Oggi le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti UGL hanno svolto un presidio di protesta in via Cavour a Firenze, davanti alla sede della prefettura e del Consiglio regionale. Servono risposte in termini di sistemi di sicurezza passiva e attivi, segnalano i rappresentanti, vetture con cabine di guida ermetiche, adeguamento con paratie dei vecchi mezzi, sistemi di allerta in tempo reale, ma anche steward addetti alla sicurezza, maggior presenza di fronte di forze dell'ordine alle fermate e a bordo. Anche le istituzioni locali devono fare la propria parte, rivendicano ad esempio nel migliorare la viabilità e garantire

0: parole.
1: In una settimana praticamente tre episodi gravi che sono passati, come dire, agli onori della cronaca, però ce ne sono stati anche altri minori che non sono, come dire, sono quotidiani e che non, magari non arrivano all'offesa fisica, ma le offese le prendiamo davvero tutti i giorni e sono insopportabili. Ieri Arezzo e Pistoia, la settimana scorsa Firenze, persone che sono andate al pronto soccorso con delle prognosi importanti. Noi siamo stanchi, chiediamo l'applicazione del protocollo sulla sicurezza in maniera piena, chiediamo più presidio del territorio, chiediamo che gli orari di servizio vengano rimessi in ordine rispetto alla viabilità, rispetto ai percorsi, perché oggi la prima causa di aggressione sono i disservizi. L'azienda ci comunica che sono circa l'85% le vetture completamente chiuse. Quelle vecchie c'è un progetto per chiuderle e dei prototipi sono già usciti, basta del tempo. Per quanto riguarda invece il presidio del territorio, la presenza a bordo, siamo ancora indietro. Noi chiediamo delle squadre ispettive che sono previste dal protocollo sulla sicurezza, chiediamo più presenza delle forze dell'ordine e noi chiediamo anche degli ausiliari del traffico aziendali che ci servono per presidiare il territorio come aiuto agli autisti in transito.
2: Piccoli passi sono stati fatti, ma ancora non sono sufficienti. Per esempio abbiamo fatto un protocollo sulla sicurezza, ma tutta la parte attuativa del protocollo e delle linee guida di comportamento dei lavoratori in caso in cui si trovano in difficoltà per qualunque tipo sul servizio ancora non è stato fatto, quindi da quel punto di vista siamo molto indietro. Oggi questo presidio è anche per sensibilizzare le istituzioni a questo tipo di problema, perché non c'è solo dal punto di vista sindacato e azienda e lavoratore, ma anche le istituzioni.
3: La regione può far qualcosa?
2: Può far qualcosa insieme al Comune di Firenze per adeguare per esempio i tempi di percorrenza, che è quella una delle cause che può diventare poi un episodio di aggressione. I tempi di percorrenza non sono solo per quanto riguarda i cantieri della tranvia, ma è proprio strutturale. Bisogna mettere delle risorse aggiuntive per adeguare i tempi di percorrenza. Secondo noi ci vuole una legge ad hoc, come è stato fatto per il Servizio Sanitario Nazionale e per gli operatori che venivano aggrediti. Una cosa simile anche per il trasporto pubblico locale e per il personale a bordo.
0: E queste le parole di Gianluca Mannucci, Simone Masini e Andrea Maccheroni, rispettivamente Fiat CISL, Fiat CGL e Will Trasporti Toscana. Continuiamo parlando di Via della Chimera con uno sgombero attuato nella mattinata di oggi. Sgomberato il complesso di Via della Chimera. L'operazione è stata condotta stamani dai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia municipale. Sul posto erano presenti la sindaca Funaro e l'assessore al welfare di Palazzo Vecchio, Nicola Paulesu, oltre al personale di Alia necessario per l'ingente quantità di rifiuti accumulata nell'area. All'interno del complesso c'erano 16 persone, tra cui tre nuclei familiari. Era da tanto tempo che stavamo lavorando per liberare gli alloggi di Via della Chimera, ha commentato Funaro. Tante erano le segnalazioni che ci arrivavano, abbiamo avuto tanti confronti con i cittadini e con il quartiere, ma sentiamo proprio le parole di Funaro che appunto ha spiegato cosa è successo stamattina.
4: Era da tanto tempo che ci stavamo lavorando per arrivare a liberare gli alloggi di Via della Chimera, tante erano le segnalazioni che ci arrivavano, tanti confronti avuti con i cittadini, con il presidente del quartiere, con il nostro quartiere. Questa era una situazione su cui andava messo un punto. Lo sappiamo benissimo, c'erano tutta una serie di irregolarità, noi abbiamo avviato le procedure come amministrazione a partire dalle discariche, basta fare un giro intorno alle case per vedere la situazione come è diventata. Ovviamente l'amministrazione ha avviato tutto il percorso con una procedura in danno, come deve essere, perché qui c'è stato un accumulo di rifiuti che è un accumulo impressionante. Ora che gli alloggi sono liberati, ovviamente inizieranno tutta la parte delle operazioni di pulizia e ripulitura, per poi passare alla fase successiva, che è la fase di restauro e riqualificazione dell'area il recupero degli alloggi. Ricordo tra l'altro che su questo noi abbiamo portato una delibera in cui abbiamo dedicato una parte di oneri di urbanizzazione proprio per andare a fare questa riqualificazione e dare ulteriori risposte ai tanti cittadini che hanno bisogno da un punto di vista abitativo. Verranno affitti calmierati.

0: Il nostro intento, il nostro auspicio è di dedicarli, visto anche la territorialità di questa zona, soprattutto a persone anziane, visto la vicinanza con Villa Bracci, e anche giovani, visto la vicinanza anche con centri di socializzazione. Questi ovviamente sono criteri che inseriremo in una seconda fase, ora pensiamo alla parte.
1: E queste sono appunto le parole di Funaro. Chiudiamo con un altro paio di notizie. Una riguarda il caldo, una nuova allerta in Toscana, Firenze in particolare. È arrivata una nuova ondata di caldo. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale ha comunicato da oggi l'allerta gialla per gli effetti della temperatura sulla salute, e le previsioni indicano che il codice di livello 1 continuerà fino a sabato 5 settembre. Lo riferisce Palazzo Vecchio in una nota. Le previsioni sono di 35-36 gradi e la temperatura massima percepita è prevista a 36 gradi per tutte e tre i giorni, e quindi una nuova allerta. Lo sapevamo, ne abbiamo parlato anche con il LAMA in questo periodo. Chiudiamo con un altro show, chiudiamo con un altro paio di notizie. I Cobas Autorità Toscane ha proclamato per il 15 settembre uno sciopero dei lavoratori di Autorità Toscane, il quinto nell'ambito della vertenza con l'azienda del trasporto pubblico. Come volevasi dimostrare, promesse non sono accordi. Il 15 settembre facciamoci sentire, spiega il sindacato in una nota, quando abbiamo contestato la scelta di CGIL, CISL, UIL e UGL di ritirare le procedure di raffreddamento sulla base delle promesse aziendali, si legge. Lo abbiamo fatto per un motivo molto semplice: ritirare le procedure mentre una vertenza è ancora aperta significa deporre le armi prima di aver ottenuto risultati, e oggi le stesse organizzazioni denunciano come atto grave la decisione dell'azienda di procedere unilateralmente sul servizio dal 15 settembre, con tempi di trasferimento, punti di cambio e turni non concordati. Cobas invita tutti a farsi sentire il 15 di settembre. Quindi con questo è tutto, vi lascio in compagnia di un po' di musica, torniamo alle 3:10 con una nuova puntata di Sputnik e con un nuovo collegamento telefonico con Daniele Marsiglia in diretta dal Festival del Cinema di Venezia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria al chilometro 298 si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12, 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta. Durante l'estate l'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa, con 127 persone a bordo. Dramma d'Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa, in un palazzo, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa dell'identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow Core. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Martina Angioletti ancora una volta sulle frequenze di Nova Radio, che ricordiamo 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB. Torniamo in diretta con Sputnik, una nuova puntata, tanti gli arrivi del mese di agosto che abbiamo ancora da annunciare, da ascoltare insieme. Iniziamo con quello che è il nostro disco della settimana, sono gli Interpol, Darling Toads è il titolo del brano che ascoltiamo oggi.

Gli Interpol con il loro nuovo disco della settimana su Nova Radio, un album che stiamo ascoltando insieme in questi giorni di ripresa di Sputnik. E stavo dando un'occhiata un po' a cosa c'è di altro da ascoltare. C'è un nuovo singolo degli Arab Strap, un pezzo uscito all'inizio di agosto che infiliamo in questa playlist di oggi, si chiama Be a Man. Eccoli qua, la nostra band scozzese tornata a dire ormai a produrre a pieno regime dopo tanti anni di silenzio interrotto già dal 2016, ma poi con una ripresa effettiva qualche anno dopo. Ci ascoltiamo Be a Man.

Gli Arab Strap tornano con un nuovo disco che uscirà proprio venerdì, domani. Si chiama Half Told Tales. L'annuncio è arrivato qualche mese fa, era già uscito un altro singolo, qualche altro singolo degli Arab Strap. Nei giorni scorsi, settimane scorse, è uscita questa BMN, dove direi che centrale è l'accento scozzese degli Arab Strap. Possiamo assolutamente dirlo, o almeno io lo dico, non mi vergogno. Io volevo farvi sentire invece un pezzo di Arlo Parks con collaborazione di John Glacier, due artisti che si trovano in questa fluette. Ci sentiamo al pezzo.

0: Arlo Parks, giovane cantautrice britannica, torna con questo nuovo brano, si chiama Floette. È esordito lei quando aveva soltanto 18 anni e adesso arriva con un nuovo disco che si chiamerà Ambiguous Desire, con queste atmosfere anche un po' sintetiche, elettroniche. Il brano che abbiamo appena ascoltato è una collaborazione con, come dicevamo, John Glacier, e appunto c'è qualcosa in più, qualcosa di nuovo in questo brano che sicuramente è ben riuscito. Io do un giudizio comunque positivo a questo ritorno di Arlo Parks, che invece ultimamente non aveva dato proprio il meglio di sé nelle ultimissime produzioni, mentre il suo esordio era veramente molto molto bello, molto convincente. Continuiamo con il GR del traffico e poi con il resto delle novità in arrivo e in ascolto oggi sulle nostre frequenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente ormai risolto si registrano 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma per veicolo fermo in avaria, chiuso il tratto tra Aglio e il Bivio con la variante di Valico. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. Treni nei fine settimana del 5, 6 e 12, 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: Sputnik.
3: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow Gorin. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15:32, torniamo in onda con Sputnik e torniamo a parlare di Fountains DC perché, come sapete, aprivano oggi le vendite generali del tour europeo dei Fountains DC, un tour veramente molto ampio che vede passare da diverse zone di tutta Europa. In realtà si parte già prima con un live a Dublino, poi il 10 di settembre, poi si spostano negli Stati Uniti con diverse date, tornano e ripartono dal Portogallo ad ottobre. Ad ottobre appunto inizia questo tour europeo che era di nuovo annuncio e che per adesso aveva le vendite tutte bloccate. C'è stato un pre-sale per i fan, poi insomma tutta una serie di pre-sale ci sono state in questi giorni e vi dico a malincuore che la data di Bologna è andata già sold out e pare sia andata sold out già in prevendita, cioè non con l'appuntamento, non appunto oggi appena sono aperte le vendite generiche a tutti, ma già a partire dalle giornate di pre-sale. Suonano all'Uminipol Arena di Bologna il 26 di ottobre, sold out probabilmente perché si tratta dell'unica data italiana di questo tour europeo. Invece ci sono 3 appuntamenti in Spagna, ad esempio. Davo un'occhiata fra l'altro per capire se questi sold out si sono verificati in altri luoghi del mondo, ma vi posso dire che per esempio a Madrid ci stanno ancora un sacco di posti disponibili, lì ci suoneranno il 22 di ottobre, io ve la butto lì nel caso vi interessasse. Poi suonano a Praga con una doppia data, a Belgrado, in Spagna a Barcellona, e poi a Stoccolma, Oslo, Copenaghen, Amsterdam, Anversa, Parigi, e queste sono un po' più o meno le date. I Fountains DC hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo album di cui abbiamo parlato, manca ancora un po' per questo nuovo disco, però gli annunci ci sono tutti. Intanto il nuovo album si chiamerà fra l'altro Dopamine Chambers e esce proprio in questi giorni, in questi prossimi mesi, uscirà il 16 di ottobre proprio per lanciare poi questo tour europeo. Devo dire, è inarrestabile, i Fountains DC negli ultimi anni hanno queste produzioni serratissime e il successo che lo stanno guadagnando grazie a quello che stanno facendo un po' ovunque. Ci sentiamo Marianne, l'ultimo singolo pubblicato, quello che poi annunciava l'uscita del disco.

0: diretto nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Alle 15.40 torniamo in onda, abbiamo messo la sigla di Sputnik perché di fatto la nostra trasmissione musicale si chiude una decina di minuti prima in questi giorni per fare spazio al nostro collegamento in diretta con Daniele Marseglia della settima sessione in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia. L'83esima edizione è iniziata ieri, andrà avanti fino al 12 di settembre e già oggi con Daniele, che salutiamo, ben trovato, ben ritrovato.
3: Ciao Martina, saluto a tutti e a tutti.
2: Già oggi con te Daniele possiamo parlare dei primi film proiettati che sono usciti dall'embargo. L'hai già visti ieri, ma finalmente appunto oggi ne possiamo parlare. Abbiamo già accennato un po' di cosa si trattava come temi, a questo punto è arrivato il momento del tuo parere, della tua critica, diciamo così.
3: Sì, finalmente si può andare al sodo, come si suol dire, dopo il preambolo fatto ieri su quelli che sono i titoli più attesi, sul leone d'oro alla carriera che è stato dato ieri a George Clooney durante la cerimonia di programmazione, si può cominciare a parlare dei film e in particolare del primo film che è stato presentato, il film di apertura, era risaputo essere ormai da tempo, ben prima del programma, Pink, il nuovo film di Danny Boyle, regista inglese e più conosciuto per un film che è diventato subito un cult ormai 30 anni fa, era del 96, sto parlando di Trainspotting, un regista diciamo della carriera abbastanza altalenante, no? Che ha combinato film più convincenti a diciamo dei passi indietro. Con Inc. il film con Danny Boyle racconta la nascita della nuova versione, diciamo così, del The Sun, che era questo quotidiano inglese. Siamo nel 1969, che rispetto agli altri, soprattutto alla potenza del Daily Mirror, accusava una maggiore crisi. Pensate che fa quasi sorridere, ma all'interno del film si sente dire che il quotidiano vende soltanto 670.000 copie, che adesso sarebbero un risultato stratosferico per qualsiasi quotidiano, invece all'epoca vendere meno di 1 milione di copie era considerato un grandissimo flop. E allora che cosa succede? Entra in ballo Rupert Murdoch, il famoso e discusso magnate dell'editoria mondiale, che direttamente dall'Australia si piomba Fleet Street, la via dove venivano stampati tutti i quotidiani di Inghilterra, a Londra, ed incontra quello che diventerà poi il suo editor, Larry Lamb, che è interpretato da Jack O'Connell, mentre Rupert Murdoch è interpretato da Guy Pearce. E nel corso di una cena Rupert Murdoch cerca di convincere Larry Lamb, diciamo che ci mette veramente pochissimo, a diventare il direttore del The Sun e soprattutto a rivoluzionare il The Sun, perché Rupert Murdoch voleva far del The Sun il quotidiano più letto di tutta l'Inghilterra. Ovviamente ci è riuscito con quello stile diciamo che ora potremmo incastonare nell'infotainment, cioè notizie di politica che vengono mischiati a gossip, alla televisione, a cose più leggere e anche a cose molto spinte, perché per un periodo il The Sun alla pagina numero 3 metteva sempre una donna in topless. E Danny Boyle, diciamo che con questo film ancora una volta ci fa vedere di cosa sia capace, del suo classico stile frenetico, fatto di montaggio molto rapido, immagini aggressive che arrivano in grande sequenza e spesso con titoli di giornale che invadono tutto lo schermo. Uno dei punti di maggiore attenzione del film, di pregio del film, è sicuramente l'interpretazione di Jack O'Connell, che esce molto di più rispetto a quella di Rupert Murdoch, quindi di Larry Lamb, ed è stata diciamo apprezzata qui al Lido. È un film, diciamo, convincente, molto entusiasmante, e perfettamente in linea con lo stile di Danny Boyle. Se vogliamo trovargli un pregio, un difetto sicuramente, che diciamo che non calca poi più così di tanto la mano sulla figura abbastanza ambigua di Rupert Murdoch, che poi insomma è diventato quel magnate dell'editoria che ben conosciamo, acquistando Fox, dando voce, diciamo, alla parte più attualmente anche più maga del Partito Repubblicano. È un film forse anche troppo verboso, soprattutto nella seconda parte, mentre la prima è sicuramente molto più convincente e più fluida. Quindi insomma, il film sembra funzionare meglio come spettacolo politico-giornalistico che invece come analisi davvero sfumata di quella che è stata la figura di Rupert Murdoch. Il film uscirà poi a gennaio nei cinema italiani grazie a Lucky Red. Volto pagina per parlare invece del film che ha aperto l'altra sezione collaterale, che è quella di Orizzonti, che è sempre competitiva. Sto parlando della ragazza con la Leica di Alina Marazzi, presentata appunto in apertura di Orizzonti. È una libera reinterpretazione del romanzo di Helena Janez, e racconta la storia di Gerda Taro, fotografa e compagna del famoso fotoreporter di guerra Robert Capa. E lo fa attraverso una serie di ricostruzioni, fotografie e molto, molto materiale, diciamo, forse ne abusa fin troppo del materiale di archivio. E con questo film la regista riesce a trasformare la storia di Gerda Taro, a farla conoscere soprattutto al grande pubblico, in un film sulla memoria, sull'esilio, perché Gerda Taro è stata morta sul campo di guerra mentre svolgeva la sua professione di fotoreporter a soli 26 anni durante la guerra civile spagnola. Nasce nella Germania, che vede appunto l'ascesa di Hitler al potere. Lei, convintamente antinazista, iscritta al Partito Comunista, femminista, va in esilio insieme ai suoi amici in Francia, e lì appunto cerca di cominciare la sua carriera di fotoreporter di guerra. E quindi la conosciamo più per quello che ha fatto e scopriamo molte cose di più sull'identità di Gerda Taro, anziché trattarla semplicemente come magari veniva rappresentata soprattutto dai giornali dell'epoca, la compagna, semplice compagna del più famoso Robert Capa. Sicuramente è un film molto appassionato, è un film dalla grande vitalità, però ecco,
2: non ti ha convinto?
3: No, mi ha convinto perché l'ho trovato fin troppo convenzionale, no? rispetto alle potenzialità che poteva avere nel raccontare la storia di questa foto reporter. In un certo momento si prende anche una licenza poetica, diciamo così, perché durante una manifestazione in cui Gerda Taro era solita partecipare contro appunto la tirannia del potere di Hitler, lei si vede a un certo punto anche sventolare bandiere dell'Ucraina, della Palestina, la bandiera LGBTQIA+, quindi si è presa anche questa licenza poetica, però ecco, non va mai a fondo, rimane un po' tutto troppo sulla superficie. Diciamo quindi un film molto forte sul piano della memoria e di grande rispetto nei confronti della figura di Gerda Taro, meno convincente invece sul piano proprio della costruzione cinematografica, con magari una approssimazione forse un po' di troppo a livello di sceneggiatura.
2: Ecco, cosa vedrai nei prossimi giorni? Non so se ci vuoi accennare già anche il programma, diciamo così, delle prossime ore e giornate.
3: Allora, io ho avuto già modo di vedere tre film, di cui però adesso,
2: in embargo,
3: anche
2: ovviamente,
3: per questioni di ora, proprio ci separo un'ora dall'embargo di almeno uno di questi, esatto, di embargo, però ne parleremo domani, venerdì. Grande attenzione sul film di Werner Herzog, del maestro del cinema tedesco, intitolato Bucking Fastard, con un'interpretazione molto particolare delle due sorelle attrici, che sono Kate Mara e Rooney Mara, nel ruolo appunto di due sorelle che parlano all'unisono, che è una storia vera, pensate un po'. Poi c'è il primo film non in concorso, ma il primo film italiano presentato nella selezione ufficiale, che è Nessun dolore, di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valeria Mastandrea. E poi, non posso ancora dire niente, ma insomma grandi cose si prospettano per Wild Horse 9, il nuovo film di Martin McDonagh con lo straordinario John Malkovich, che racconta insomma un momento preciso, inventato ovviamente, di due agenti della CIA che si trovano in Cile, ma per preservarli dal colpo di Stato dell'11 settembre che portò appunto al decadimento del regime di Pinochet, vengono mandati momentaneamente sull'isola di Pasqua e gli succederanno determinate cose. Questi sono i film di cui parleremo domani e intanto noi continueremo a vederli per poi magari raccontarveli anche nel corso della prossima settimana, quando poi ci risentiremo da lui.
2: Assolutamente, grazie mille a Daniele Marseglia, buona Venezia, buona mostra del cinema e intanto diamo appuntamento a domani, giusto? Al solito orario.
3: Appuntamento domani al solito orario, grazie a tutti, un saluto a voi e viva il cinema.
2: Ringrazio Daniele Marseglia, chiudiamo qui la nostra diretta di oggi. Vi ricordo che sul podcast, sul sito di Nova Radio, novaradio.info, si trovano in podcast questi collegamenti telefonici con Daniele direttamente da Venezia. Buon ascolto da Martina Agnoletti e ovviamente a domani.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie e di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche i gas, GPL e metano. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un incidente ormai risolto si registrano 2 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello. Chiuso inoltre il tratto per veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Aglio. Si segnala inoltre che fino alle ore 18 di oggi la 1 panoramica rimarrà chiusa per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze fino alle ore 20. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

possa compensarmi di non essere io il pagano. Emanuele, primo Dio, Rebo, preghiere a cose più belle di me, Rebo, avvento della giovinezza, l'immagine perfetta.

addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione mare. Sul ramo di Livorno inoltre si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 20 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 5 settembre, per operazioni di potature in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ascolta il consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
3: Tra gli organismi istituzionali del Consiglio regionale della Toscana è attiva la figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Stefano Scaramelli è stato da poco nominato come nuovo Garante regionale. Sentiamo dalle sue parole i primi passaggi della sua attività.
4: Abbiamo predisposto un sito internet che consente di raccogliere segnalazioni anche delle questioni più delicate che riguardano situazioni diffuse nella nostra regione, che con grande riservatezza e professionalità cerchiamo di gestire, di accompagnare, di conciliare nei rapporti con la procura, nei rapporti con gli aspetti giudiziari, ma anche di relazioni con il mondo scolastico, culturale, sociale, di inserimento anche familiare nelle comunità per quanto riguarda i ragazzi. Quindi una figura di garanzia terza, autonoma e indipendente, che si mette a lavorare quotidianamente mediante uno staff qualificato a favore dei minori della nostra regione.
3: Tra le più recenti iniziative intraprese dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la pubblicazione dell'avviso riguardo a un corso per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. L'iniziativa è stata presentata da Scaramelli.
4: È una competenza specifica che la legge assegna ai garanti per l'infanzia e adolescenza delle varie regioni, quelli di formare mediante un corso di formazione dei volontari che diventano tutori volontari mediante un corso di formazione che predisponiamo, che sarà attivo e operativo dal mese di novembre, ma ci si può candidare. Già da adesso si può avanzare le proprie candidature per far parte di una squadra di cittadinanza attiva, di fatto, di volontariato, con delle persone che dedicano quello che è più importante che hanno, il proprio tempo, in maniera volontaria per accompagnare, per ascoltare questi ragazzi che arrivano nel nostro paese e non hanno i genitori e quindi sono minorenni e qualcuno deve prendersene carico e essere un punto di riferimento anche a livello psicologico, morale, culturale, educativo, ma soprattutto anche legale, giuridico, poter accompagnare nel percorso dell'inserimento formativo, scolastico e poi domani anche nel percorso di inserimento magari lavorativo una volta divenuti maggiorenni. Il Garante organizza questo corso, ci si può candidare sul sito del Garante per l'infanzia e adolescenza, è presente il modulo di candidatura, una aspettativa forte che ci è stata richiesta anche dal mondo dell'associazionismo, ci siamo relazionati con le associazioni dei tutori volontari della Regione Toscana, c'è grande aspettativa, abbiamo già una trentina di richieste che in queste prime ore, in questi giorni sono state avanzate, abbiamo una disponibilità di 50 posti, ma possiamo anche organizzare una doppia cadenza su base annuale di questi corsi, quindi l'idea, il sogno è quello di avere un esercito buono di persone che accompagna e prende per mano le persone che più di altri hanno bisogno, non lascia indietro nessuno, e questa è la storia della Regione Toscana, la nostra cultura, la nostra tradizione, questo è il motivo per il quale promuoviamo questo bando e ci auguriamo che tante persone possano partecipare.
3: Una figura, quella del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, particolarmente rilevante per la tutela dei diritti e degli interessi di bambine, bambini e giovani, in particolar modo in questo periodo che espone anche queste generazioni a situazioni di fragilità sociale. Sentiamo ancora Scaramelli.
4: È evidente che un ragazzo di oggi che ha 14 anni, 15, 16, è esposto a tantissime sollecitazioni. La tutela dei diritti, ma anche l'introduzione del concetto dei doveri che i ragazzi devono avere nei confronti della società è un tema di grandissima attualità, è il tema dei temi, a mio avviso, l'abbiamo visto, a volte c'è un approccio troppo populista che prende in considerazione gli aspetti solamente legati alla violenza, c'è chi in maniera discriminatoria prende in considerazione solamente aspetti legati alla non voglia di integrare, alla differenza culturale e di provenienza delle persone, e poi c'è un amalgama di integrazione, c'è il rapporto con i social, c'è le questioni che riguardano ovviamente l'introspezione di problematiche di carattere sociale che oggi i ragazzi vivono al loro interno, quindi insomma il tema è molto delicato. Ci stiamo muovendo con tutta una serie di autorità, penso anche alla collaborazione per tutti quelli che sono i temi del cyberbullismo o dei reati che possono avvenire sulla rete, e oggi non c'è più un luogo sicuro. C'è chi dice che non è più sicura la piazza perché appunto c'è tanta violenza minorile, ma non è neanche più sicura la cameretta, perché anche in camera mediante un cellulare ti può arrivare violenza, si può produrre violenza, un tema di enorme attualità, quindi la sfida che abbiamo di fronte ci impegnerà nei prossimi anni per cercare di fare della Toscana un modello anche culturale dove i diritti dei minori vengano appunto valorizzati.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove per traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in entrambe le direzioni. Città di Firenze, domani 5 settembre, per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Chi sono io che ho messo 4 parole in fila per parlarti di te, per dirmi non è finita, con il cuore nella pancia hai imparato a respirare. Ma cosa serve una città?

buona al mondo per far qualcosa di speciale. Della vita la mia musica, trovo il coraggio per cambiare. Vive bene il mio paese,

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Per intervento delle forze dell'ordine è chiuso invece il tratto della 1 panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora per traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascine in entrambe le direzioni e 1 chilometro di coda per veicolo in avaria tra Cascine e Navacchio verso Pisa. Città di Firenze, domani 5 settembre per operazioni di potatura in via Romana, circolazione interrotta tra via del Ronco e via Santa Maria. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

You are where I am. And the sunset.

0: Tonia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, in crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

dentro al tuo mare. E non mi dire che non hai bisogno di una piccola porta dove poterti aggrappare.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in Network.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

Detroit man. And Manila. I guess it's gotta be.

0: Hawaii.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Grazie.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.